0: Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Uke uqhakaze.
2: Sexile.
0: Msizi maphumulo. Ukhozi FM luhamba phambili. Dabulukusa.